Porca puttana, madonna e sti cazzi, fa parte della vita, allora avanti ragazzi, un giorno di più, un secondo o uno.